senza scaldarsi il sangue e per principio badate a quel che dico. Nessun cominci il passo se pria da me non senta. Pensate che io non sono qui per farvi il buffone.

Mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio. Molto bene in verità. Ora i corni vanno assieme. La la la la la la la la la la la la la la. Bla bla bla bla bla bla bla bla.

benedetta, io mi sento a consolar, io mi sento a consolar. O carmonico fracasso, orchestra benedetta, io mi sento a consolar, io mi sento a consolar, io mi sento a consolar.

por le trombe percussioni, i violini, bravo flauto solo, ben le violette, bravo oboe solo, ben oboe flauto, bravo percussioni, bravi trombe corni, bravo, ben, bravi assai, bravi assai, bravi assai. Armonico fracasso, oh orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar. Oh armonico fracasso, oh orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar.

Bravissimi, così va bene. Son contento dell'assieme che tiene ciascheduno facendo la sua parte. Perciò, se non vi spiace, bramo provare un pezzo di stile affatto nuovo. Voltate ora le carte.

0: per me. Pur sul flauto con la viola, pur sul flauto con la viola.
1: Thank you.

l'orchestra sa da suonar, tutta l'orchestra sa da suonar. Lo che di meglio si può trovar, tutta l'orchestra sa.

tutta l'orchestra sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar. Vi ringrazio, miei signori, proveremo ad altro tempo.